0: se cercando un'avventura stanotte.
1: Trion Zenit con Eliseo Morfin.